0: Germany. Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.

0: Sono le 3:01.
1: Spot.
2: Gemini.
1: Spot.
2: Gemini.
3: Gemini Night Life. La notte, i suoni, le emozioni.

0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: Spot.
2: Gemini.
1: Spot.
2: Gemini.
3: Gemini Night Life. La notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One. The

Gemini Night Life. Night Life.

0: Germany.
1: Riunioni infinite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop! Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini.

0: DJ di Radio Gemini torneranno a mixare nel prossimo appuntamento. Gemini Flashback. Flashback.
1: Radio Gemini One. This is the big one.

0: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui. Tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini. Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
1: Siamo arrivati a mercoledì, eccoci qui. Ciao a tutti da Stefano Riva. Partiamo con il consueto appuntamento della Gemini Dance Machine. 5 sono i blocchi a disposizione, ognuno formato da 3 brani in sequenza non stop. Incominciamo da Cock Robin, The Promise You Made, poi Jerry Halliwell, Look At Me e Crown Heights Affair in You Gave Me Love.
2: Gemini Dance Machine.
3: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Giornata corta il mercoledì, poiché oggi pomeriggio ritorna la diretta live dai locali partner con Nessuno è Perfetto. Un solo appuntamento per noi oggi, ma ciò non toglie le selezioni musicali giuste. Nella Gemini Dance Machine arriva anche Inner Circle con Games People Play, poi i Culture Club in Do You Really Want to Hurt Me, a seguire Innocence Natural Thing.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Germany. La grande musica di Radio Gemini è anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one, ora anche in DAB Plus.
2: Verifica nastro. Allineamento ok, la cassetta è agganciata, la corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia.
3: Tutte qui,
2: tutte in un'ora,
3: più vive che mai.
2: Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni.
3: Gemini, Dance Machine, Dance Machine. Premi play,
2: si parte.
4: Gemini, Dance Machine.
5: Blocco numero 3 di oggi, David Bowie, Absolute Beginners, poi Janet Jackson con That's the Way Love Goes e David Lee Roth, California Girls. Questi i prossimi tre della Gemini Dance Machine, il programma condotto da me, Stefano Riva, con il supporto tecnico di Ricky, Riccardo Secchi. Mi fa segno che siamo pronti, quindi andiamo con David Bowie. A tra poco.
4: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
4: Solo il meglio.

0: Gemini Dance Machine.
1: Il mercoledì, in questa versione corta della Gemini Dance Machine, giunta quasi al termine. Penultimo blocco musicale per noi, che riparte da Caria, Let Me Love You For Tonight. A seguire Debbie Harry, French Kissing in the USA. E poi Lisa Stansfield con All Around the World.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Dan Arrow, Manu Chao e Denise Williams sono proprio questi i protagonisti dell'ultimo blocco musicale di oggi per quanto riguarda la Gemini Dance Machine. Appuntamento però che continua nei nostri profili social. Ebbene sì, perché gran parte dei successi che suoniamo li ritroverete anche in versione video sui nostri profili Instagram e Facebook. Vi consiglio di andare a vederli. E ora, spazio alla musica. A tra poco.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio.

0: by Dance Machine.
1: 1984, Denise Williams in Let's Hear It for the Boy, successone facente parte della colonna sonora del film Footloose. Detto questo, noi abbiamo terminato lo spazio a disposizione. Un salutone da Stefano Riva. Ci risentiamo domani su Radio Gemini. Buona giornata.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.

0: Sono le 6.
1: Spot.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Gemini. Gemini One, the big one.
6: Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora.

0: sonno, eh? Vorresti stare a letto ancora 5 minutini, vero?
1: Sveglia! Presto che tardi!
0: Sai che ore sono? Senti qua!
2: Sono le 6:24.

0: pronto.
1: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
0: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
1: Sei in punto.
2: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way. Tra poco il tuo risveglio mattutino con Breakfast in compagnia della Fabi e il Chuck.
1: Sono le 7:02.
0: Spot. Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: dal 1878 sa di felicità. Gemini.
1: Buongiorno da Alessio Galea. Dopo il price cap sui carburanti, Eni rilancia con gli sconti sulle bollette di luce e gas. Tramite Plenitude, offerta a prezzo fisso bloccato per 2 anni, scontato del 30%, ma altre società come Enel e A2A rivendicano le loro offerte sul mercato già da tempo a prezzo dimezzato rispetto al mercato all'ingrosso. Intanto ARERA annuncia che la bolletta elettrica per i clienti vulnerabili aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. Sul fronte carburanti, dopo Eni e IP, anche Kuwait ha reso noto che applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni dal 1 ottobre. Plauso della Premier Meloni, spero che anche altri operatori diano una mano. Un'altra notte di guerra in Ucraina, missili russi sulla regione di Kiev, colpita un'abitazione. Tra le macerie è stato estratto il corpo senza vita di un bambino. Intanto la Russia avverte la NATO, l'aumento delle attività intorno alla regione di Kaliningrad accresce il rischio di uno scontro armato diretto, Mosca pronta a utilizzare tutto il suo arsenale per proteggere il proprio territorio. Azzurri verso la Francia, terza gara di Nations League, torna a casa anzitempo Giacomo Raspadori a causa di un infortunio alla coscia. Mancini non convocherà nessuno al suo posto. Oggi e domani gli allenamenti a Coverciano, venerdì sera a Saint-Denis la sfida con i padroni di casa. È tutto, a più tardi.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Mercoledì 30 settembre, buongiorno e benvenuti. Il traffico lungo le autostrade del Nord-Est è al momento regolare. Passiamo quindi subito ai lavori in programma sulla nostra rete per segnalarvi che dalle 21 di oggi alle 5.30 di domattina lo svincolo milanese della tangenziale di Mestre verrà chiuso in uscita per chi proviene da Trieste. Inoltre vi anticipiamo che dalle 22 di venerdì alle 5.30 di lunedì mattina, quindi per tutto il fine settimana, il passante di Mestre sarà interamente chiuso in direzione Milano. Tutto il traffico verrà deviato sulla tangenziale di Mestre. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Ciao, sono Valentina La Rocca e ti aspetto ogni giorno qui su Radio Gemini dalle 18 alle 19 con Hit Parade Story, dove la

0: l'ultimo giorno del mese di settembre. Buongiorno geminiani e geminiane e buongiorno alla Fabi.
1: Andrea, non so se gioire perché è finito settembre, è sempre bello quando c'è un nuovo mese, o di essere decisamente triste perché temo che poi, insomma, ormai già vengo con la felpina la mattina.
0: Io, se dovessi vedere gli anni passati, io farei un ottobre ancora da ottimista.
1: Le dita incrociate. Invece iniziamo già con i nostri geminiani, perché loro sono operativi dalle prime luci dell'alba, anche forse prima ancora. Con ancora il cielo scuro, come per esempio l'amico Sandro dalla provincia di Udine, che passa per il buongiorno, buongiorno anche dall'edicola di Mellaredo. C'è Andrea, buona giornata anche a te. E poi andiamo a sentire anche la nostra amica, che cosa ci racconta.
2: Buongiorno! Mercoledì 30 settembre 2026 e siamo di andare tutti a lavorare, però Radio Gemini forever! Ciao da Lisa!
1: Ciao Lisa!
0: C'è traffico.
3: Buongiorno! Mercoledì 30 settembre 2026, San Girolamo! E ricordate, come diceva il mio amico Massimo, se non fate attenzione alle piccole cose, non potete raggiungere grandi risultati! Ciao!
1: Mattina non connetto.
0: No,
1: però va bene.
0: Va bene così.
1: Sì, San Girolamo, auguri.
0: Ecco, andiamo a fare un saltino a New York adesso, anche se siamo un po' inglesi. Lo dice Sting, Englishman in New York.

0: Piotta da Roma.
1: Allora salutiamo Luca che mi ha mandato un messaggio vocale, ma non ho capito bene se effettivamente oggi è il compleanno della mamma. Ho detto auguri mamma, però
0: Tanti auguri mamma.
1: Sì, auguri. Non si sa mai. E poi sentiamo.
2: Buongiorno Radio Gemini, dal vostro collega del Friuli, della provincia di Udine. Cielo sereno, poco nuvoloso, ma possibili precipitazioni. Ma a parte questo, vi lascio anch'io con una massima del giorno. Amici amici e poi ti rubano la bici. Ciao.
1: Però è vero.
0: Sì.
1: Si può dire questa cosa qua. Allora, Gerolama, auguri, ma auguri quindi non per il compleanno, per il santo del giorno, perché è San Girolamo, giusto?
0: Giusto, ci siamo arrivati.
1: Vedi, ecco, vedi. Che ci arrivo. Auguri allora, anche da parte nostra.
0: Arriva Yu Yu adesso, questo è Bon Petit Garçon.
3: Bon

0: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. La nuova carta igienica Scottex La Maxi da 12 rotoli con 500 strappi per rotolo è a 6,99€. La carta da cucina Scottex Quanto Basta da 6 rotoli è a 5,99€. I fazzoletti Scottex tutti i giorni nel formato da 36 pacchetti sono a 3,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, compara prenota fatto.
4: Gemini.

Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini.

0: Station.
1: Vedi che bello abitare al mare. C'è oggi la giornata di riposo, ne sta approfittando per fare una bella camminata e insomma c'è la sabbia, c'è l'alba.
0: Sì,
1: che bello.
0: Non ci sono più gli ombrelloni. Non ci sono più gli sdrai.
1: No, però bello.
0: Però avere tutta la spiaggia per sé, ragazzi,
1: Sai che bella camminata.
0: Ma sì, ma anche ti porti via un telomare, ti metti là tranquillo, nessuno che ti rompe le scatole. Non ci sono bambini che tirano sulla sabbia correndo.
1: Quelli che giocano, che corre, però c'è sicuramente.
0: Quelli che giocano col pallone che ti arriva in faccia, capito, mentre stai leggendo un libro. Il chiacchiericcio che c'è tutto intorno.
1: Mi piace.

0: sicuro, quindi è soleggiamento garantito. Qualche nube nelle zone alpine e prealpine, ma niente di più. Quindi non mi resta che augurarvi una buona giornata soleggiata anche oggi.
1: Perfetto, perfetto, devo dire perfettissimo.
2: Non possiamo dire altro.
1: Bene. Andiamo a ballare insieme anche George Michael. Questa è Fate.

0: io quando ero piccina facevo zapping, no? Perché ascoltavo già molto la radio, mi è sempre piaciuta molto, e lui faceva un programma in un emittente, adesso non ho memoria, con un comico, Edoardo Dalla Noce.
1: Sì. E quindi...
0: era troppo divertente. Tra l'altro lo facevano molto tardi la sera, una volta alla settimana, se non ricordo male. Allora lo registravo, cassettina, sì. Si registra e poi me lo ascoltavo.
1: Tranquillità.
0: E sorridevo tantissimo. Vabbè,
1: abbiamo
0: buongiorno.
1: Guido, il Triestine, buongiorno.
0: Ciao Guido, buona giornata. Salutiamo anche Uccio, buongiorno.
1: Ciao,
0: un abbraccio.
1: Uccio.
0: Ricordiamo il numero:
1: 351-678-6611.
0: Potete utilizzare questo numero sempre per inviare i vostri saluti, i vostri messaggi, firmando possibilmente.
1: Sì, se no la Fabi si arrabbia.
0: No, perché poi cambiate foto, profilo, io perdo il segno, sono vecchia.
1: No, sei diversamente giovane,
0: no,
1: come sottoscritto.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 8:02.
2: Spot.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
6: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sinciziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
5: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
7: Messaggio promosso da Sanofi.
8: Una finestra è una finestra.
9: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
8: Vedo.
9: La maniglia centrale è davvero elegante.
8: Sì, bella.
9: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
8: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
10: Ocnoplast. Le finestre di design.
11: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
12: Di nuovo buongiorno, traffico in aumento sulla nostra rete lungo la quale si registrano rallentamenti sulla A4 Brescia-Padova verso Venezia tra il bivio per la A22 del Brennero e Verona Sud, mentre sulla tangenziale di Mestre e code in direzione Milano tra Miranese e Marghera e rallentamenti verso Trieste tra Miranese e Castellana. A proposito della tangenziale di Mestre, segnaliamo che proprio lo svincolo Miranese sarà chiuso in uscita per chi proviene da Trieste dalle 21 di stasera alle 5:30 di domattina a causa di lavori. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
11: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Il cuore che brucia, ci sono i Survivor.
1: Burning Heart. Tra l'altro, caro Jack, il 31 di dicembre esce il film Io sono Rocky.
0: Ma dai.
1: Che ripercorre la storia di Stallone, che ha raccontato anche lui sulla nascita del copione, del fatto che lui
0: era senza soldi, ha dovuto vendere il cane, che poi se l'è ricomprato.
1: Poi
0: e
1: lui
0: bla,
1: non
0: bla,
1: voleva
0: bla.
1: Vendere il film perché sulla carta funziona, voglio fare l'attore protagonista.
0: Lo faccio
1: c'è
0: io.
1: C'è riuscito.
0: E tutti dicevano: ma cosa vuoi fare? Che già tanto se con quella penna hai scritto
1: invece,
0: qualcosa.
1: Guarda
0: un po'. Guarda
1: ne
0: un
1: faranno
0: po'.
1: Un film, c'è un attore che è stato scelto. E proprio Silvestre Stallone ha detto, vedendolo in alcune immagini, dice: ma sono io. Si era addirittura sconvolto per la somiglianza. Vabbè, lo vedremo alla fine dell'anno questo film.
0: Certo.
1: Ci sono un po' di geminiani da salutare. Buongiorno geminiani, ciao da Paolo e da Monza. Oggi trasferta su Brescia e Desenzano. Ce la facciamo. E grazie per la compagnia. Grazie a te caro Paolo, buona giornata. Salutiamo anche Cristiano.
2: Buongiorno mondo, cara Fabi, cara Cieca. Buongiornissimo anche a voi. E non sono lì in pianura, ma qui a Colfosco in Valbadia ci sono 8 gradi. Adesso vi mando una foto di un momento che ho catturato dalla terrazza, una roba magica. Ciao ragazzi, buona giornata a tutti, un abbraccione da Cristiano.
1: E c'è movimento anche.
0: Il movimento e c'è questo cerbiatto, capito, che scorazza
1: tranquillo, sereno. Inquinamento zero, fa freschino, uno si muove.
0: Mamma mia, vabbè.
1: Bello.

0: Cuba.
1: Allora, si parlava di Sylvester Stallone, no? Di come è nata la storia, sì, del copione di Rocky, di come era lui in quel periodo, insomma, non aveva soldi, sì, però l'ingegno, no? Un, sì, copione fortunato, la possibilità poi di interpretarlo, il grande successo, da lì è stato tutto in salita.
2: Oh, anche a me come Stallone, netta, come lo so, chissà che cosa andrò a fare nella vita. Un bacio, ciao Radio Gemini, Ale.
1: Allora, l'Ale lo spieghiamo perché abbiamo parlato in dialetto. Noi, l'hai capita tutta tu?
0: Sì, sì.
1: Ah,
0: sì.
1: No, perché di solito lui non capisce molte parole. Ha detto anch'io, come Stallone, sono
0: pulita,
1: senza soldi,
0: senza soldi.
1: E non so cosa andrò a fare. Guarda, ma è comune,
0: Enzo Gaudio. Ma devo dire che lui, insomma, il sogno americano lo ha ottenuto. Devo dire che, secondo me, se la stessa cosa l'avesse fatta qua in Italia, sarebbe ancora povero, ma poveri. Perché qua
1: l'avrebbero sostituito tempo zero.
0: Tempo
1: me.
0: Zero, guarda, quindi vabbè.
1: Ecco. Invece, guarda, è andato da lavorare al fratello, che no.
0: Sì, che poi ha fatto anche parte della colonna sonora,
1: sì,
0: il fratello, Frank Stallone, capito?
1: Complimenti, vedi, complimenti.
0: Vedi, Sandra su Radio Gemini, questa è Innocent Love.

Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.

0: di felicità.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
4: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
7: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Gemini.

0: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.

0: sì, guarda. Non si può mai fare un discorso serio con la Fabi, che poi trova sempre il modo di buttarla proprio nell'umido.
1: A me però mi è uscita bene.
0: Sì, siccome le sta sulle balle la canzone di Ivan, no? Che si chiama Fotonovela. Fatalità, stavo parlando di un Ivan, ha detto: cos'è? Ha fatto il nuovo brano, si chiama Fotovoltaico adesso.
1: Parola che è bellissima, sì, potrebbe, sì, aggiornarla in fotovoltaico.
0: La versione 2026, la fotonovela fotovoltaico.
1: Glielo potrei suggerire. I geminiani fremono, caro Andrea.
0: Ah sì, è il momento. È il momento, allora lo ricordiamo. Dalle 9 alle 10 c'è il Gemini Box. Per chi non lo sapesse, cos'è il Gemini Box? È il vostro jukebox virtuale. Mm-hmm. Siete voi che, non con la monetina, ma con un semplice WhatsApp al 351

0: La colazione è importante. Se vuoi una marcia in più per ripartire, ogni mattina c'è Breakfast, il risveglio in musica.
1: Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep.

0: 8883.
1: Bella,
0: dico
1: bella,
0: niente
1: bella.
0: Perché devo prendere le chiavi del magazzino oggi,
1: Però prima.
0: Sì.
1: Sentiamo un messaggio vocale.
0: Sì.
2: Gemini, buongiorno, aria frizzantina, sole pazzesco e ho trovato un Kinder Maxi sulla mia scrivania. Meglio di così. Raga, un abbraccio, buona giornata, ciao!
1: Buono, buono, buono.
0: Massimo è un bombolone alla crema, io la mattina presto.
1: Di più buono, una pizzetta.
0: Niente, vabbè. Bene, manca poco al Gemini Box, ho già pronte le chiavi del magazzino per andare ad impolverarmi. C'è la possibilità di richiedere ancora qualche brano, quindi 351-678-6611. Ecco,
1: usatelo adesso, perché sì, prima mandate il messaggio e prima avete la possibilità anche di ascoltare la canzone. Certo, non mandateli alle 7 i messaggi con le richieste,
0: che poi spariscono tra i vari messaggi, non riusciamo più a ricordarci
1: anche noi. Quindi messaggino di testo, nota vocale, dai, anche con i vostri messaggi audio che ci piacciono sempre, richiedete la canzone, firmate il messaggio, poi ci pensiamo noi.
0: Ci scateniamo con i Townsend Twins adesso, questa è Love.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 9:02.
0: Spot. Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Buongiorno, sulla A4 Brescia-Padova si viaggia a rilento verso Venezia tra il bivio per la A22 del Brennero e Verona Sud a causa di traffico intenso. Per lo stesso motivo segnaliamo sulla tangenziale di Mestre code tra Miranese e Marghera in direzione Milano. Ricordiamo poi che proprio lo svincolo Miranese sarà chiuso per lavori dalle 21 di oggi alle 5:30 di domattina in uscita per chi proviene da Trieste. Inoltre vi anticipiamo che dalle 22 di venerdì alle 5:30 di lunedì mattina il passante di Mestre sarà interamente chiuso in direzione Milano. Tutto il traffico diretto verso la Lombardia sarà quindi deviato sulla tangenziale di Mestre. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: I DJ di Radio Gemini torneranno a mixare nel prossimo appuntamento. Gemini Flashback. Flashback.
1: Gemini Box. Questa è

0: Joe Esposito.
1: E lui
0: apre ufficialmente il Gemini Box di oggi
1: per salutare Alberta, che aveva bisogno di addolcirsi un po' la mattinata che faticosa. Stamattina siete un po', cos'è? Mercoledì moscio.
0: Oggi avete la giornata di quelle, come per dire, se fossi a casa in questo momento sarei o in poltrona disteso o a letto o... Che c'è?
1: Niente. Noi abbiamo ancora un po' di spazio, magari per dare un po' di grinta a questo Gemini Box.
0: Dateci la carica, ragazzi, forza, qualcosa di un attimino un po' più energico. 351-678-6611.
1: Messaggi WhatsApp a questo numero di testo, note vocali, vocali che ci piacciono sempre tanto, e firmatevi. Allora, in sequenza stiamo per accontentare anche Guido il triestino, che sarà avvantaggiato anche lui perché è in furgone, quindi ha richiesto la sua canzone, e a seguire andremo ad accontentare anche Amelio, che voleva dedicare la sua canzone ad Arabella, a Giordano, Caio e ai colleghi della Eletech.
0: Bene, letto tutto, sì? Posso?
1: Sono un po' ciecata, però mi sembra di aver detto tutto giusto.
0: E allora continuiamo in dolcezza. Eccoci qua, Enya con Oniroko Flow e poi Pooh con La donna del mio amico.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Buongiorno, buongiorno geminiani. Sono Piero Baccara da MotoGP. Oggi come richiesta avrei un brano dei Kiss, Always Need For Love You, da dedicare ovviamente al mio caro amico Dennis Trevisan. Ciao!

0: con gli Electric Light Orchestra.
1: Canzone questa che è stata richiesta da Sandro dalla provincia di Udine. Allora, oggi abbiamo un sacco di nuovi geminiani e questo chiaramente a noi fa molto piacere. Sentiamo anche la voce di un nuovo geminiano.
2: Ciao ragazzi, sono una new entry.
1: Ciao.
2: Ho scoperto Radio Gemini poco tempo fa grazie al DAB. Sono un tassista di Milano e adesso tutti i giorni per 10 ore siete dentro la mia macchina. Benvenuti. Ah, voglio aggiungere musica spettacolare.
0: Wow.
1: Grazie Ale.
0: Grazie.
1: Allora Ale, io segno il tuo numero, prossima volta che vengo a Milano.
0: Sì. Ti chiamiamo. Esatto, vabbè, perché per 10 ore, ragazzi, io farei 10 ore con lui, capito?
1: Sì.
0: In taxi.
1: Anche perché mi piace molto sentire come
0: sì,
1: no,
0: sì,
1: è
0: sì.
1: Lo slang.
0: Sì.
1: Allora, caro Cech, abbiamo ancora tante richieste da soddisfare, direi anche stop

0: scelta da Igor, uno degli artisti insomma che ha selezionato nel suo messaggio, e poi dovrei riuscire ad inserire anche la richiesta di Alex.
1: E allora Jean-Michel Jarre con Oxygen e poi Pompa the Jam.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: tua giornata. Sei in punto. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo, forse.
1: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
2: Buongiorno Radio Gemini, buongiorno Fabi e Check. Sono Marco da Marino di Piave, in viaggio verso Ferrara. Vorrei ascoltare Miserere di Zucchero e Pavarotti. Grazie, ciao, buona giornata.

0: Maddalena, le vostre richieste qui su Radio Gemini.
1: Salutiamo anche Luciano di Milano, anche lui è un nuovo geminiano. Ciao Luciano, un abbraccio. E così abbiamo ascoltato anche la tua richiesta. Stop le richieste, ragazzi, non abbiamo più posto per oggi, quindi stop. E invece, caro Cech, abbiamo un altro geminiano che si palesa per la prima volta, ci fa molto piacere. Si chiama Silvano e ci segue da Torriano di Cividale. Spero di aver detto bene, lo stiamo per accontentare. La sua canzone è già in sottofondo e poi arriverà anche la richiesta di Monica, che richiede gli Europe, perché oggi iniziano anche il tour dei 40 anni di carriera.
0: In sequenza Procol Harum con Watershed of Pale e poi naturalmente Europe con Cherokee.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Ciao, sono Nicola, quello di Monza e Brianza. E niente, oggi volevo ascoltare una canzone di Sylvester, in particolare Star, che è un brano, insomma, della mia era. E quindi dai, ci tengo di ascoltarla. Vi ringrazio. Buona

0: Ghezzi.
1: E questa è la canzone richiesta da Marco di Venezia, che salutiamo. Salutiamo anche Enrico, che mi è arrivato un pelino troppo tardi.
0: Ciao,
1: per
0: Enrico.
1: Riuscire ad inserire la sua canzone oggi, perché siamo al completo. Quindi prima dei saluti
0: faccio l'elenco.
1: Sì, ti dirò che stiamo per accontentare Katia, che ha richiesto una bella canzone. Poi arriverà anche la richiesta, vediamo un po', sì, di Michele, che ha fatto una bella selezione, e anche quella di Daniel, anche lui ha richiesto un'altra bella canzone.
0: Poi facciamo l'elenco, però sì, nel frattempo salutiamo, nel
1: certo,
0: senso che siamo arrivati al termine, torneremo domani. Tra poco senti qua come fa
1: lui,
0: DJ Sansone. Quindi in sequenza Eurythmics con Sweet Dreams, poi Kanye West con Heartless e Alicia Keys con No One.
1: Dalla Fabi
0: e dal Check
1: è tutto, grazie per oggi, ci risentiamo domani alle 7.

0: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
1: Sì, è di là sul divano.
2: Salve.
0: Ma questa signora non è mia madre.
1: E che fa? È uguale, no?
3: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
4: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
5: Gemini. Radio Gemini 1. This is the big one.

0: viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora buongiorno, traffico scorrevole e nessun particolare disagio al momento lungo la rete autostradale del Nord-Est. Vi anticipiamo che dalle 22 di venerdì alle 5.30 di lunedì mattina il passante di Mestre sarà interamente chiuso in direzione Milano e il traffico verrà deviato sulla tangenziale di Mestre. Sempre per lavori dalle 22 di venerdì, ma solo fino alle 5.30 di sabato mattina, l'interconnessione tra la A4 Venezia-Padova e la A13 Bologna-Padova sarà chiusa per chi da entrambe le carreggiate della A4 vuole immettersi in A13. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino. Voleva passare sulla vita come un aeroplano, perché lui

l'ho ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
0: Perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Gemini.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One.

0: Ascoltala ogni giorno.
1: Come with me.
0: Ovunque sei. Gemini One.
2: Every day. In every way.
3: Sono le 11:03.
0: Spot.
4: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
7: Salve.
5: Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: Olio fresco Citterio dal 1878, sa di felicità.
1: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ben ritrovati lungo le autostrade del Nord-Est. Il traffico si mantiene regolare in questo mercoledì mattina. Passiamo quindi ai lavori in programma, segnalandovi che lo svincolo milanese della tangenziale di Mestre sarà chiuso in uscita per chi proviene da Trieste dalle 21 di stasera alle 5.30 di domani mattina. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Gemini One, The Big One.

Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia in formato tascabile.

groove che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, più tardi continueremo a mixare i migliori vinili su...

0: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il bagno doccia Infasil da 500 ml sono a 1,99€. Lasciano una piacevole sensazione di freschezza e morbidezza. E per l'igiene intima di grandi e piccini c'è la linea di detergenti intimi Infasil. Il formato da 200 ml è a 2,29€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Gemini. Radio Gemini. Gemini One, The Big One.

0: storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One.
1: Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70. Dal

I 90 ci hanno regalato hit indimenticabili. We're gonna do a song that you never heard before. E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli anni 2000. 2000. 2000.

portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era...

anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way.
1: Spot. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Coccolatevi Blue Malcol, l'alcol a 60 gradi super profumato è a 2,99€. Per un bucato sensazionale prova coccolatevi detersivo lavatrice a 2,99€ e per un profumo prolungato c'è coccolatevi profumatore casa e bucato a 2,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Un saluto agli ascoltatori ancora ben ritrovati dalla nostra redazione. Al momento il traffico risulta scorrevole per quanto riguarda la rete stradale di nostra competenza. Parliamo dunque della 4 Brescia-Padova per anticipare che questa notte nella fascia oraria compresa fra le 21 e le 6 a causa di lavori resterà chiuso lo svincolo di Verona Est in entrata in direzione Venezia e lo svincolo di Peschiera in entrata sia verso Milano che verso Venezia. Ricordiamo inoltre agli ascoltatori, prima di salutarvi, che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche sui canali di WhatsApp e di Telegram. Ricordiamo inoltre che per iscriversi è possibile accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per il momento dunque è tutto, grazie per l'attenzione, buon viaggio e a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

mattinata? E adesso ti meriti il premio! Mettiamo in tavola i successi più spettacolari della tua vita. È la pausa pranzo di Radio Gemini. Il gusto inconfondibile del ritmo.

0: faranno ascoltare tra pochissimo.
1: Spot.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: il posto, il frullatore del ritmo, torna domani alle 12 in punto.
1: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 13 e un minuto.
2: Spot.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
7: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
6: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
8: Messaggio promosso da Sanofi.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
9: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova code per un incidente tra Superstrada Pedemontana Veneta e Montebello in direzione Milano. Traffico regolare sugli altri principali percorsi del Nord-Est. Apriamo quindi una finestra sui cantieri notturni e vi anticipiamo che sempre sulla A4 dalle 21 di oggi fino alle 6 di domattina resterà chiusa l'entrata di Verona Est in direzione Venezia. Nella stessa fascia oraria dalle 21 alle 6 chiuso anche lo svincolo di Peschiera del Garda in entrata in entrambe le direzioni. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: questa sera, dalle 22 a mezzanotte, non perderti Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: Solo ritmo ed energia, i migliori DJ in console per mixare i grandi successi dagli anni 70 ai 2000. Due ore non stop, senza interruzioni. Solo il meglio della musica che ami, mixata per farti vibrare. Ogni sera, accendi la notte con Gemini Mix, solo su Radio Gemini One, The Big One. Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi.

0: che entra in tasca termina qui. Termina qui.
1: Eh sì, sono già passati 15 minuti.
0: Ma non preoccuparti, domani continueremo a mixare i migliori vinili su Mi

0: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I deodoranti Neutro Roberts, spray, roll-on e vapo sono a 2,79€. Lo stick a 1,99€. Spray e roll-on essenze italiane sono a 2,99€. E acquistando due prodotti Neutro Roberts, di cui un deo, ha in omaggio un mini deo Roma da 50 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Gemini.
2: Radio Gemini.
1: Gemini One, The Big One.

0: e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One. The Big One.
1: Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle 4 decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. 4 decadi, 4 brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70.

con questo si chiudono gli anni 70. Ma preparatevi, la prossima decade esplode. Benvenuti negli anni 80. Dal 1988, John Anderson, Hold On to Love.

anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione? Questo era...

0: Radio Gemini One. The Big One.
1: Spot.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Traffico tornato regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Vi informiamo che sulla A4 Brescia-Padova dalle 21 di oggi e fino alle 6 di domattina resterà chiusa per lavori l'entrata di Verona Est in direzione Venezia. Nella stessa fascia oraria chiuso per un altro cantiere notturno lo svincolo di Peschiera del Garda in entrata in entrambe le direzioni. E vi anticipiamo infine che dalle 22 di venerdì e fino a lunedì mattina alle ore 5:30, quindi per l'intero fine settimana, il passante di Mestre resterà chiuso al traffico in direzione Milano. I veicoli che viaggiano in A4 con provenienza a Trieste saranno deviati sulla tangenziale di Mestre. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora. Il viaggio quotidiano nei grandi successi degli anni 90. Le tracce memorabili che hanno segnato un'epoca in un'ora al massimo dei giri. Ogni giorno alle 14 c'è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.
3: Signori e signore, buongiorno. Vi parla il comandante. Benvenuti a bordo del volo senza scalo di Radio Gemini. Abbiamo appena raggiunto la nostra quota di crociera. Vi preghiamo di mantenere le cinture allacciate, perché per la prossima ora viaggeremo a una velocità di 90 all'ora.
2: Da questo momento, su Radio Gemini, viaggeremo a 90 all'ora con i grandi successi degli anni 90.

0: about to suck a DJ.
1: Le più cantate, le più ballate, le più ascoltate, le più veloci. Tutto questo è 90 all'ora, il pomeriggio senza freni,

grandi successi anni 90. Senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

L'appuntamento con i grandi successi degli anni 90 torna domani su Radio Gemini per un nuovo viaggio a 90 all'ora. 90 all'ora. 90 all'ora. Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 15 e un minuto. Spot.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
7: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Traffico regolare sui principali percorsi di nostra competenza. Vi anticipiamo che sulla A4 Brescia-Padova, a partire dalle 21 di oggi e fino a domattina alle ore 6, resterà chiusa per lavori l'entrata in autostrada di Verona Est in direzione Venezia. E nella stessa fascia oraria, chiuso per un altro cantiere notturno, lo svincolo di Peschiera del Garda in entrata in entrambe le direzioni. Infine, dalle 21 di oggi e fino alle 5.30 del mattino di domani, sulla tangenziale di Mestre resterà chiusa per lavori l'uscita della Miranese provenendo da Trieste, uscita alternativa consigliata, Marghera. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Gemini.
1: Double. Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big

0: Double. Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One. Spot.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo liquido Dixan da 3 flaconi per 22 lavaggi è a 9,99€. Le Dixan Power Caps da 44 lavaggi e le Dixan Discs da 40 sono a 7,99€. E per le stoviglie Prova April Excellence Duo Gel nel formato da 3 flaconi per 30 lavaggi a 9,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
0: Radio Gemini. Gemini One, The Big One.

Hai un locale o una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

un suono, un'era, una rivoluzione. Gemini Revolution. Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno.
1: Come with me.
0: Ovunque sei. Gemini One.
2: Every day. In every way.
3: Spot.
4: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
8: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Traffico regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Vi informiamo che sulla A4 Brescia-Padova dalle 21 di oggi e fino alle 6 di domattina resterà chiusa per lavori l'entrata di Verona Est in direzione Venezia. Nella stessa fascia oraria chiuso per un altro cantiere notturno lo svincolo di Peschiera del Garda in entrata in entrambe le direzioni. E vi anticipiamo infine che dalle 22 di venerdì e fino a lunedì mattina alle ore 5.30, quindi per l'intero fine settimana, il passante di Mestre resterà chiuso al traffico in direzione Milano. I veicoli che viaggiano in A4 con provenienza a Trieste saranno deviati sulla tangenziale di Mestre. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Parade Stories, dove la storia la fa la musica, ma anche le curiosità.
1: Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Dal 1878 sa di felicità.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
1: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
3: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
4: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
5: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Gemini.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Gemini, Revolution, Revolution, Gemini, Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini, Revolution.
1: I don't know, and I don't understand.

0: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
1: Sì, è di là sul divano.
2: Salve.
0: Ma questa signora non è mia madre.
1: E che fa? È uguale, no?
3: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
4: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design. Germany.

Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre.

0: ci distruggono.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora, più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Siamo arrivati a mercoledì, eccoci qui, ciao a tutti da Stefano Riva. Partiamo con il consueto appuntamento della Gemini Dance Machine. 5 sono i blocchi a disposizione, ognuno formato da 3 brani in sequenza non stop. Incominciamo da Cock Robin, The Promise You Made, poi Jerry Halliwell, Look At Me e Crown Heights Affair in You Gave Me Love.
1: Gemini Dance Machine.
3: Lo mejor.
1: Solo

0: Dance Machine. Giornata corta il mercoledì, poiché oggi pomeriggio ritorna la diretta live dai locali partner con Nessuno è Perfetto. Un solo appuntamento per noi oggi, ma ciò non toglie le selezioni musicali giuste. Nella Gemini Dance Machine arriva anche Inner Circle con Games People Play, poi i Culture Club in Do You Really Want to Hurt Me, a seguire Innocence Natural Thing.
1: Gemini Dance Machine.
2: Solo il meglio.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I dischetti e i maxi dischetti Cotton Sound sono a 99 centesimi. I bastoncini cotonati da 160 pezzi sono a 89 centesimi. Trovi anche il cotone idrofilo Cotton Sound di altissima qualità a 1,19 euro. Ideale per l'igiene personale. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store. Germany.

0: Gemini Dance Machine.
1: Blocco numero 3 di oggi: David Bowie, Absolute Beginners, poi Janet Jackson con That's the Way Love Goes e David Lee Roth, California Girls. Questi i prossimi tre della Gemini Dance Machine, il programma condotto da me, Stefano Riva, con il supporto tecnico di Ricky, Riccardo Secchi. Mi fa segno che siamo pronti, quindi andiamo con David Bowie. A tra poco.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine. Solo il meglio

0: Gemini Dance Machine.
1: Il mercoledì, in questa versione corta della Gemini Dance Machine, giunta quasi al termine. Penultimo blocco musicale per noi, che riparte da Caria, Let Me Love You For Tonight. A seguire Debbie Harry, French Kissing in the USA. E poi Lisa Stansfield con All Around the World.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio del

0: Gemini Dance Machine.
1: Dana Rowe, Manu Chao e Denise Williams sono proprio questi i protagonisti dell'ultimo blocco musicale di oggi per quanto riguarda la Gemini Dance Machine. Appuntamento però che continua nei nostri profili social. Ebbene sì, perché gran parte dei successi che suoniamo li ritroverete anche in versione video sui nostri profili Instagram e Facebook. Vi consiglio di andare a vederli. E ora, spazio alla musica. A tra poco.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il

0: Gemini Dance Machine.
1: 1984, Denise Williams in Let's Hear It for the Boy, successone facente parte della colonna sonora del film Footloose. Detto questo, noi abbiamo terminato lo spazio a disposizione. Un salutone da Stefano Riva. Ci risentiamo domani su Radio Gemini. Buona giornata.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni d'oggi.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Spot. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi è a 4,99€. Gli ammorbidenti Coccolino e la linea Botanical Perfume sono a 3,99€. Il profumo per bucato Elixir a 2,99€. E per le superfici trovi i detergenti Chief Crema da 500 ml a 1,39€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla tangenziale di Mestre, per il traffico intenso della sera si sono formate code tra Castellana e Venezia in direzione Milano e tra Terraglio e Innesto A27 verso Trieste. Vi informiamo che sulla A4 Brescia-Padova dalle 21 di oggi fino alle 6 di domattina resterà chiusa per lavori l'entrata di Verona Est in direzione Venezia. Sempre dalle 21 alle 6 chiuso per un altro cantiere notturno lo svincolo di Peschiera del Garda in entrata in entrambe le direzioni. Per conoscere tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Gemini One, The Big One.

0: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.

0: Ogni hit ha una storia e ogni storia merita di essere raccontata. Hit Parade Stories.
1: Siamo di già arrivati a metà di questa settimana e questo ci piace, certo, perché il weekend magari lo iniziamo anche ad organizzare, sempre con la musica di Radio Gemini di sottofondo. E allora benvenuti da Valentina Larocca.

0: passa da queste parti, anche con la musica, certo, quella di Radio Gemini e le canzoni scelte dal buon Riccardo Secchi. Siete qui con me dunque fino alle 19. In questa di serata parleremo degli hobby di Johnny Depp, di Vin Diesel, ma anche di Susan Sarandon. E voi avete degli hobby in particolare? Ditecelo al 351 678 6611.
1: Hit Parade Stories.

0: Davis.
1: Johnny Depp, affascinante attore, regista, musicista, perché prima di intraprendere proprio la carriera da attore era in una band e a quanto

Ebbene sì, perché a quanto pare si stima che il suo patrimonio sia di circa 150 milioni di dollari. Lui che potrebbe avere tutto e che cosa fa? Ha un hobby molto particolare. Non si direbbe, ma il noto attore a quanto

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design.
3: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
4: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
3: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
5: Messaggio promosso da Sanofi.

0: Breakfast, il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi.
1: Con Andrea e la Fabi.
0: Breakfast su Gemini One, the big one.
2: Radio Gemini. Gemini. Hit Parade Stories.
3: Di collezionisti ce ne sono

0: Mecca, Fast and Furious, ma lui è un appassionato collezionista di supercar. Nella vita reale, infatti, il suo garage è praticamente pieno di bolidi, tanto da fare invidia ovviamente ad ogni collezionista. Lui possiede anche la prima auto di Fast and Furious, che la porta in giro per tutto il mondo per i suoi tour promozionali.
1: Hit Parade Stories.

0: Parade Stories.
1: Anch'io vorrei tanto una collezione strepitosa di supercar. Evidentemente le mie finanze non sono quante quelle di Vin Diesel, quindi mi accontento di una semplice utilitaria e quella passa il convento. Noi stiamo parlando degli hobby bizzarri delle star. Una pausa dal lavoro ci sta sempre e quindi solitamente ci si ritaglia un po' di tempo proprio per rilassarsi e coltivare degli hobby che amiamo. Lo fanno anche le star, ad esempio Susan Sarandon, secondo quanto riportato da Forbes, ama giocare a ping pong e pensate che ha persino cofondato un club nel 2009 con altri soci a New York. Questo club ha la bellezza di 17 tavoli da ping pong e poi un esclusivo bar e un esclusivo ristorante.
0: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: articoli. Devo dire che, stando alle ultime informazioni, stando agli ultimi rumors, l'attrice avrebbe sempre avuto un debole per i coltelli sin da bambina, tanto infatti da possederne diverse collezioni, e li userebbe anche per giochi amorosi. Che Brad Pitt sia scappato per questo non lo sapremo mai. Intanto una cosa è certa: siamo arrivati anche alle 19. Concludiamo così questo nostro appuntamento, quello con Hit Parade Stories. A domani alle 18. Ciao!
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: appuntamento con Maxi Single, il suono del vinile.
1: Sono le 19 e un minuto.
2: Spot.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.

0: di felicità.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Gemini, viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla tangenziale sud di Verona si sono formate code per un incidente tra San Martino Buonalbergo e Transpolesana in direzione Verona Nord. Sulla A4 Padova-Venezia rallentamenti per traffico sostenuto tra tangenziale di Mestre e bivio A13 in direzione Milano. E sulla tangenziale di Mestre code tra Castellana e Venezia in direzione Milano e incolonnamenti anche verso Trieste tra Terraglio e Innesto A27, sempre per il traffico intenso della sera. Vi ricordiamo infine di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Gemini, The Big One. Maxi single, il magico suono del vinile, direttamente preso dalle valigie dei nostri DJ.
1: Ma è magnifico!
0: Le vibrazioni, il suono del vinile.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 20 e un minuto. Spot.
2: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
3: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
4: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
3: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
5: Messaggio promosso da Sanofi.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Buonasera, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo sulla tangenziale sud di Verona code per incidente tra San Martino Buonalbergo e il bivio per la statale 434 in direzione Verona Nord. Mi informo inoltre che sulla A4 Brescia-Padova dalle 21 di oggi e fino alle 6 di domani mattina resterà chiusa per lavori l'entrata di Verona Est in direzione Venezia. Nella stessa fascia oraria verrà chiuso per un altro cantiere lo svincolo di Peschiera del Garda in entrata in entrambe le direzioni. Vi anticipiamo inoltre che dalle 22 di venerdì e fino a lunedì mattina alle 5.30 per l'intero fine settimana il passante di Mestre resterà chiuso al traffico in direzione Milano. I veicoli provenienti da Trieste saranno deviati sulla tangenziale di Mestre. Nel salutarvi vi ricordo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo, forse.
1: Ascolta il passato, vivi il presente. Radio Gemini.
2: 70, 70, 80, 80, 90, 90, 2000, 2000. Da questo momento, Power Beat, Power Beat.
3: All time hits.
2: Le grandi hit di tutti i tempi. Ogni sera, dalle 20 alle 22, solo

Radio Gemini One, Radio Gemini One, siamo tornati. Double. Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, the big.

0: Double. Due dischi uno dietro l'altro.
1: Dietro l'altro.
0: Su Gemini One, the big one.
2: Spot.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
6: CUP24, compara prenota fatto.
0: Gemini.

0: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one.
1: You are listening to
2: Radio Gemini.
3: Il meglio di quattro decenni di musica. Power Beat. Solo su Radio Gemini.

0: Ascoltala ogni giorno.
1: Come with me.
0: Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way.
2: Sono le 21 e un minuto.
0: Spot.
3: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Vorresti denti più bianchi ma avverti sensibilità dentale? Da oggi non devi più scegliere. Il nuovo Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità tutto il giorno. E da Acqua e Sapone, acquistando 2 prodotti Sensodyne, ricevi in omaggio una spazzola massaggiante per cuoio capelluto. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Buonasera, traffico regolare sulle autostrade di nostra competenza. Prudenza però per la presenza di un mezzo in avaria sulla A4 Venezia-Trieste, sulla carreggiata in direzione Trieste tra Redipuglia e la barriera di Trieste-Lisert. Parliamo di cantieri notturni, A57 tangenziale di Mestre. Dalle 21 di oggi fino alle 5.30 di domani mattina, giovedì 1 ottobre, verrà chiuso lo svincolo di uscita della Miranese in direzione Milano per attività di manutenzione dei giunti stradali. Uscita consigliata Marghera. A4 Brescia-Padova. Nella notte di oggi, tra le 21 e le 6 di domani mattina, a Verona Est verrà chiusa l'entrata in direzione Venezia. Ancora A4, questa notte dalle 21 fino alle 6 di domani mattina a Peschiera verranno chiuse le entrate sia per Milano che per Venezia. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è disponibile l'app gratuita Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: la grande musica di Radio Gemini. E anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one, ora anche in DAB Plus. Radio Gemini.
2: 70, 70, 80, 80, 90, 90, 2000, 2000.
3: Da questo momento, Power Beat,
2: Power Beat.
4: All time hits.
3: Le grandi hit di tutti i tempi. Ogni sera, dalle 20 alle 22. Solo

0: Double. Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: Germany. Spot.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma. Germany.

Gemini Mix. Gemini Mix. I nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.

0: Gemini Mix. Gemini Mix. E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one.
1: Su Radio Gemini, Gemini Mix. In rotazione, i vinili di

0: Gemini Mix. Gemini Mix. E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one.
1: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force.
2: Su Radio Gemini, Gemini Mix, in rotazione, i vinili di
3: Claudio Calvello.

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo.